0: casa, felice lo cucino in hambre, sede e fortissimo, perché lo speranza schiava, felice lo mi intorno, perché lo cantarà il cuore.
1: ¿Se puede?
2: ¿Qué desea?
1: Conocer Argentina por dentro.
2: Adelante.